sa hakawato arahato sama sambuddhasa namo tassa hakawato arahato sama sambuddhasa namo tassa hakawato